Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

patti. Il leone con i cannelli c'è sfatti. Sad je vrijeme da polako kreću prema vratima, a ja ću mi